0: scintilla celle, tra-la-la-la-la-la-la, latticanti in quelle, tra-la-la-la-la-la-la, tu ne cinzai nell'itte, muscilo toffe nitte, utolci caste glase, rubine nofti nase. O san, o toi di stim far aile, di peni alla feine, di peni alla feine.
1: Schussan, schussan, schussan.
0: Mai es gibt den Pannenfern, Pannenfern, links im Land,